0: Sprecher Radio sagt Good Night.
1: Questo no, quello fa male. Tu sei piccola, niente lo

0: Quella volta lì gli serviva il suo, no? Che doveva andare in Francia. Oh, vabbè, allora lasciamo almeno quello di Massimo, perché se in caso...
1: Ma non avete un quattro,
0: se in caso devo andare...
2: Ora arrivo, ora arrivo.
3: Non conserva?
4: Questi non ce la conservano.
3: Ah, sì.
5: Sì.
3: Grazie, buongiorno.
6: Buongiorno.
7: Buongiorno.
6: Buongiorno.
7: Buongiorno.

0: hören, ne? Was ist Janke?
1: Hä?
0: Was ist Janke?
1: Nein.
0: Da, ne? Oh. Oh, dove vai tu? No.
1: Ma dove dovete andare? Ah, l'avete vista la cattedrale?
0: Sì, sì, grazie. È bella? Bella. Yeah.

0: bambine, vengono malate.
1: Mamma, in piazza Rocchetta vado. Ho vinto.
2: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
5: Buongiorno.
6: Io credo che c'è.